0: away.
1: Ακούτε Alpha Radio 989.
2: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.